0: No, ho preso odio. No, forse tu mi
1: rado. Vamo, alto, che si fu io e la momia. Vamo, alto, si fu io e la momia.